Sigur nos ti mas musica pa nos ti le tabo con iawe no chit. Sigur, boto de compagnia di programma Noche di Alegria, no? Camino a cercare trist, tati trist, un tiki alegria.

0: mami. Io mi ricordo che ieri ero con il mio amico con il leone, quindi non era neanche mi ricordo. Mi ricordo che era un concerto, non te l'hai invitato a un concerto. Tutto nato un giorno con un amico mi casa a complice, come si mi ha detto, o ci spiego, ma non ci sono mai in casa. Quando mi dico lei, ho che ti passa, mi sta ben con mi casando, non so come è casato. Di Rollins, Rollins, Rollins, sicuro, great, great, great. Ho notato una canzone che si chiama Greatest Your Mercy. E domani me la collega che conosce, addio nostra casa, con una tocca, una canta.
1: Mi tata.
0: Mi dico lei, ho che potassi, ora vengo sentendo l'ossica antica. Great, e poi ero più entusiasta.
2: Suo amor pavo sempre lo chieda fiel.
0: Great, qui te metà.
2: Un momento. Passate sim.
0: Mi casa non tavo da sadio, sto sintaina. Vengo siete di amo, ti un parecchio che nanco mi da stima, opi sinigen, non mi che canti canzone che pia. La maniera è por sol passi la canti canti greatest your mercy. Casati con un po' che ti chiappa la buvesa è sicura tra io mente buon sano. Sì.
3: Sì, ando arriva su piano. Ando è canzone, tavata è canzone con nostra haia di Dios. Ma nostra tocca, dia di nostro matrimonio. Ma sono sa Dios da si turcosco proposito. Ando tavata assina bonita. Si ti un hende cu. Mi ta un fanatico di ce da Leo sombra bossa come e artista con Leo ta sina profondo e Leo ta saca den un rende tutto lo qual con Dio sa pone den bo como vos como un pa inspirar pa ta un benedizione Leo por sacando e cosita sina great bossa

è un focus differente, mi Roma. È un focus, e bisabo che è un focus differente, che cambia, che pensa, mi è su un corso.